Ormai da qualche mese sto intestendo un romanzetto con una signorina della casa di rimpetto. Ma per comunicar dalla finestra al suo balcone ricorrere dovemmo a una geniale soluzione. Con l'apparecchio radio che il suo babbo le ha comprato, un alfabeto a chiave tra noi due si è combinato. Così